mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino, col sorriso di un

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,